0: di grazia. Voi chi siete?
1: Io chi sono? Non lo so.
0: Non lo sapete?
1: Quasi no.
0: Non lo sapete?
1: Quasi no. Quel che pare non è padre,
2: ma ne parete sorelle.
1: Era vedova mia madre,
2: ma fu madre ancora di quelle.
1: Questo padre per d'orgoglio, questo padre per d'orgoglio, quel che pare.

0: bene. Son tutte papà, son tutte papà.
1: Bestia, attento, ti scostati qua. Bestia, attento, ti scostati qua.
0: A finire della nostra commedia che già

0: nella nostra commedia che tragedia qui nascer dovrà.
1: E mi guarda sospira del mio nino, come mi sgarra.
0: Dico bene.
1: E mi guarda sospira del mio
0: nino, come mi sgarra. Grazie. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nascer dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nascer dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nascer dovrà.

in maiuscole. Bestia, maiuscole. Bravi, così. Noi, don magnifico, duca e parole dell'antichissimo Monte Fiascone, gran intendente, gran presidente, con gli altri titoli, conventi, eccetera. E

0: là. Capito? Stanco là. Perché eccetera, la onda eccetera, né danno eccetera, parone eccetera. Perché eccetera, la onda eccetera, né non eccetera, parone eccetera.
1: Parone eccetera, è fatto già. Parone eccetera, è fatto già.
0: Ora ficcetelo per la città. Ora ficcetelo per la città. Ora ficcetelo per la città.